0: emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: s e l e r r I e salary
0: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun ise be maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun ise be maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
4: Ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gbo ta ti tu e fe
6: 32 FM 94.9